Martin is el alma di Bresciana, quella celebre rosa temprana. Avere cari fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tia